0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad agio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati, beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere, di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in Trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi. Saturno vi infastidisce determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti, pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad agio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati. Beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buone energie e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi, nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi. Saturno vi infastidisce, determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti. Pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Donald Trump annuncia la ripresa degli attacchi contro l'Iran mentre missili di Teheran colpiscono due petroliere emiratine causando morti e 8 feriti. A Parigi nasce una coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici. Cuba attacca il vertice americano sul terrorismo di estrema sinistra. Nuove polemiche negli Stati Uniti dopo la morte di un colombiano durante un'operazione dell'ICE. Alla Camera arriva la riforma della legge elettorale. Terza ondata di caldo sull'Italia con punte fino a 45 gradi in Sardegna. Nello sport stasera Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. La Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'AIDS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad agio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati. Beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina a quell'là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere, di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi, nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi. Saturno vi infastidisce, determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti, pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni, perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti. Ci siamo amici, per qualcuno tempo di vacanza, beh, parliamone, perché può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti. Sì, vengono da lontano, studiano quindi le guide, si perdono nei quartieri, scoprono angoli che chi ci abita da 20 anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, ecco, conosce il percorso casa-lavoro, magari i tre ristoranti di fiducia, il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella diciamo così sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria, ma non quella, diciamo, nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre a quel prima o poi, però non arriverà mai. E attenzione, quindi, per restare, ecco, nella propria città, ma viverla come un turista, c'è un'idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre delle scoperte più sorprendenti di un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi il problema è che pianificarla da solo richiede lo stesso sforzo che si cerca magari di evitare per la ricerca, la selezione, organizzare. E attenzione amici, ed è qui che l'intelligenza artificiale trasforma un'idea pigra in un piano concreto. Beh, praticamente ci sono delle cose per produrre, personalizzare, approfondire magari. E attenzione, la chiave per ottenere risultati utili con la vostra intelligenza artificiale non è la solita lista di attrazioni turistiche già note. È dire al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un comando quindi generico che produce un itinerario generico. Un prompt che racconta chi si è, che cosa si cerca e che spesso, ecco, magari anche di una città che voi non immaginate, produce delle, chiamiamole così, anche esperienze, diciamo, ancora più genuine. Andiamo ancora avanti amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a 75.000 dollari l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto. Restiamo sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale in questa puntata. Sì, perché, beh, diciamo che quasi tutti gli utenti di ChatGPT hanno un po' la cattiva abitudine di cliccare su una nuova chat a ogni interazione per qualsiasi cosa. Ecco, si deve scrivere un'email, magari, si va a nuova chat, pianificare il viaggio, nuova chat, riprendere un progetto iniziato il giorno prima, ancora nuova chat. Beh, per molti è diventato un po' una sorta di automatismo, eppure, attenzione, smettere di ricominciare da zero ad ogni richiesta cambia notevolmente la qualità delle risposte. Sì, perché, diciamo, ChatGPT dà delle risposte migliore se si continua con la stessa conversazione. Ecco, è la differenza tra memoria e contesto. Di fatto bisogna immaginare un po' il ChatGPT come un collega a cui si chiede aiuto su un progetto. La prima volta, sì, si deve spiegare tutto, su che cosa si sta lavorando e che, diciamo, che tono si cerca, dove si vuole arrivare soprattutto, ma dopo qualche ora di collaborazione non serve più fare il preambolo, basta la domanda. I modelli di linguaggio un po' funzionano come questi, in modo molto simile. Ma man mano che la conversazione cresce, ChatGPT costruisce quella che si chiama finestra di contesto. testo, cioè è una memoria di lavoro di tutto quello che è stato discusso in questa specifica conversazione. Ogni messaggio quindi aggiunge un po' un tassello al quadro, il tono che si preferisce, i vincoli del progetto, le scelte già fatte, le direzioni scartate. Quindi più il quadro è ricco e più le risposte sono precise. Quindi aprire una nuova chat, come vi dicevo, da nuovo bisogna rifare un po' tutto dall'inizio, la risposta è prevedibilmente generica, quindi costruita diciamo così per il lettore medio. Andiamo avanti amici, dopo la musica in questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer, quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Gaier, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa. Bene amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento che viene rinnovato come sempre facciamo a domani mercoledì alla solita ora. Vi aspetto.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai adagio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati. Beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere, di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in Trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi. Nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi, Saturno vi infastidisce, determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti. Pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Donald Trump annuncia la ripresa degli attacchi contro l'Iran mentre missili di Teheran colpiscono due petroliere emiratine causando morti e 8 feriti. A Parigi nasce una coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici. Cuba attacca il vertice americano sul terrorismo di estrema sinistra. Nuove polemiche negli Stati Uniti dopo la morte di un colombiano durante un'operazione dell'ICE. Alla Camera arriva la riforma della legge elettorale. Terza ondata di caldo sull'Italia con punte fino a 45 gradi in Sardegna. Nello sport stasera Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'ICE torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza, che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra e Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

pietre. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai ad agio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati. Beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere, di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in Trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi, nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi. Saturno vi infastidisce, determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti, pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: E dai genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. L'economia, il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno, entra oggi nella fase più intensa. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è un membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno entra oggi nella fase più intensa, e la servizio della redazione.
2: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio: il mondiale è la fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali. Si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo: dopo 9 tappe disputate senza soluzione di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso in queste ore lungo le principali arterie della Campania. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo incolonnamenti tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Code anche verso Capodichino, tra le uscite Vomero e Capodimonte. Traffico congestionato sull'auto Sole con le code registrate da Casoria fino a San Giovanni a Teduccio. Incolonnamenti sull'asse mediano tra Sant'Anti Marzano nelle due direzioni. Poi ci sono code per lavori tra Afragola e Pomigliano in quest'ultima direzione. Sulla Sorrentina code per traffico molto intenso da Castellammare a Torre Annunziata. Sulla 2 del Mediterraneo code da Baronissi fino al nodo autostradale di Salerno. Lavori notturni sulla 1 Roma-Napoli, attenzione a partire dalle ore 22. Chiusura dell'autostrada tra Capua e Santa Maria a Capua Vetere in direzione di Napoli. La riapertura domani mattina alle ore 6. E lavori sono in programma questa notte anche sulla A16 in Napoli-Canosa a partire dalle ore 22. Chiusura dell'autostrada tra Benevento e Avellino Est nelle due direzioni, sia verso Napoli sia in direzione di Bari. Anche in questo caso il termine dei lavori è previsto domani alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi e Prealpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il

0: Solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis. Il proverbio del giorno è: d'aprile non ti scoprire, di maggio vai adagio, di giugno cavati il codidugno e se non pare tornartelo a infilare, di luglio vattene ignudo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la luna in cancro crea un sessile con Venere favorevole in Leone, rendendo la vostra giornata ricca di incontri interessanti, soprattutto se siete ancora single. Vi accorgerete che più siete in armonia con voi stessi, più sarete in armonia con gli altri.
2: Toro, state imparando a stare bene con voi stessi e questo avrà un risvolto anche sui rapporti di amicizia, che saranno più sereni e più stimolanti. Migliorando la complicità, la compagnia dei vostri amici tornerà ad essere una preziosa fonte di sicurezza.
1: Gemelli, la luna nel segno si accosta a Venere in Leone, creando una complice allegria. Sarete poetici, intensi, appassionati. Beato chi vi incontrerà. Con la vostra frizzante parlantina riuscirete a coinvolgere tutti nelle vostre entusiasmanti imprese.
2: Cancro, non lasciate che gli amici decidano per voi su questioni che ritenete particolarmente interessanti. Prendete parte in prima persona alle vostre scelte. Non adottate un atteggiamento troppo critico se non volete complicare troppo la situazione.
1: Leone, Venere nel segno crea un'energia positiva con la luna in Gemelli, ma l'odierna quadratura con Saturno semina qua e là qualche tensione in armonia. Niente paura, spazzerete via eventuali difficoltà con il vostro entusiasmante e carismatico ottimismo.
2: Vergine, provate ad allontanare tutti coloro che trovano sempre un motivo per lamentarsi, piuttosto circondatevi di persone e situazioni positive. Avete bisogno della compagnia di persone capaci di caricarvi di buona energia e che vi dimostrino stima.
1: Bilancia, il vostro senso del dovere vi aiuterà a chiarirvi le idee e ad adottare anche in famiglia soluzioni pratiche capaci di salvare anche l'insalvabile. Vivrete incontri intensi con persone anche straniere, di cui riuscirete a cogliere la ricchezza interiore.
2: Scorpione, i vostri sogni saranno setacciati dalla realtà. La sfida sarà di non lasciarvi scoraggiare e rilanciare intenti e progetti con entusiasmo invariato. Vi verrà offerta la possibilità di avviare progetti a lungo termine e puntare verso traguardi ambiziosi.
1: Sagittario, la luna in cancro mitigherà un po' l'azione positiva di Giove e di Venere in Trigono, che vi ispirano un atteggiamento propositivo, aperto a nuove esperienze. La saprete lunga e senza grandi sforzi metterete in campo strategie per ottenere visibilità.
2: Capricorno, non potete difendere gli amici sempre e comunque, anche quando è più che evidente che non hanno affatto ragione. Siate più equilibrati nei vostri giudizi. Urge un esame delle frequentazioni e un'accurata selezione di chi merita la vostra amicizia.
1: Acquario, la luna non riuscirà ad alleggerire il sospetto che ci sia qualcuno che congiura contro di voi. Nell'ennesimo programma che salta, ma sono solo contrattempi, Saturno vi infastidisce determinando continui cambiamenti di programma e antipatici rinvii.
2: Pesci, è bene che chiediate consiglio ad un amico fidato prima di giungere ad una qualsiasi decisione, soprattutto se la scelta che state per fare è importante. Negli affari lasciate stare proposte fumose dai contorni indefiniti, pretendete chiarezza.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare l'Iran anche la notte scorsa. Dal canto suo l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda alle regioni confinanti per limitare i danni della crisi. E poi lo sport, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle 16.45 di ieri, ora della costa orientale degli Stati Uniti, il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del Commander in Chief. Dal canto suo l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale, promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Lo sport e il calcio, nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrà ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. E all'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione alla vittoria. Una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivo. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

L'allarme è caldo, tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Il governo sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Sei persone e la società che ha acquistato il ramo di azienda di Esplodenti Savino sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni. Il ferimento di un operaio con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017, era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso in queste ore lungo le principali arterie della Campania. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo incolonnamenti tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Code anche verso Capodichino, tra le uscite Vomero e Capodimonte. Traffico congestionato sull'Auto Sole con le code registrate da Casoria fino a San Giovanni a Teduccio. Incolonnamenti sull'asse mediano tra Sant'Anti Marzano nelle due direzioni. Poi ci sono code per lavori tra Afragola e Pomigliano in quest'ultima direzione. Sulla Sorrentina code per traffico molto intenso da Castellammare a Torre Annunziata. Sulla 2 del Mediterraneo code da Baronissi fino al nodo autostradale di Salerno. Lavori notturni sulla 1 Roma-Napoli, attenzione a partire dalle ore 22. Chiusura dell'autostrada tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. La riapertura domani mattina alle ore 6. E lavori sono in programma questa notte anche sulla A16 in Napoli-Canosa a partire dalle ore 22. Chiusura dell'autostrada tra Benevento e Avellino Est nelle due direzioni, sia verso Napoli sia in direzione di Bari. Anche in questo caso il termine dei lavori è previsto domani alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale.

0: il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: I mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le due semifinali, la federazione italiana verso una nuova era della nazionale, nasce il Milan di Ruben Amorim, ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, e giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Diepering, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rosso nero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivo. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata in parte e vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

0: I mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le due semifinali, la federazione italiana verso una nuova era della nazionale, nasce il Milan di Ruben Amorim, ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, è giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Diepering, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero nero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024, dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata in parte e vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, arcocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. E con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Noi ci siamo, amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web, dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni, perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti. Ci siamo, amici, per qualcuno tempo di vacanza? Beh, parliamone, perché può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti. Sì, vengono da lontano, studiano quindi le guide, si perdono nei quartieri e scoprono angoli che chi ci abita da 20 anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, ecco, conosce il percorso casa-lavoro, magari i tre ristoranti di fiducia, il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella diciamo così sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria, ma non quella, diciamo, nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre a quel prima o poi, però non arriverà mai. E attenzione, quindi, per restare, ecco, nella propria città, ma viverla come un turista, c'è un'idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre delle scoperte più sorprendenti di un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi il problema è che pianificarla da solo richiede lo stesso sforzo che si cerca magari di evitare per la ricerca, la selezione, organizzare. E attenzione amici, ed è qui che l'intelligenza artificiale trasforma un'idea pigra in un piano concreto. Beh, praticamente ci sono delle cose per produrre, personalizzare, approfondire magari. E attenzione, la chiave per ottenere risultati utili con la vostra intelligenza artificiale non è la solita lista di attrazioni turistiche già note. È dire al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un comando quindi generico che produce un itinerario generico. Un prompt che racconta chi si è, che cosa si cerca e che spesso, ecco, magari anche di una città che voi non immaginate, produce delle, chiamiamole così, anche esperienze, diciamo, ancora più genuine. Andiamo ancora avanti amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a $75,000 l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto. Restiamo sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale in questa puntata. Sì, perché, beh, diciamo che quasi tutti gli utenti di ChatGPT hanno un po' la cattiva abitudine di cliccare su una nuova chat a ogni interazione per qualsiasi cosa. Ecco, si deve scrivere un'email, magari, si va a nuova chat, pianificare il viaggio, nuova chat, riprendere un progetto iniziato il giorno prima, ancora nuova chat. Beh, per molti è diventato un po' una sorta di automatismo, eppure, attenzione, smettere di ricominciare da zero ad ogni richiesta cambia notevolmente la qualità delle risposte. Sì, perché, diciamo, ChatGPT dà delle risposte migliori se si continua con la stessa conversazione. Ecco, è la differenza tra memoria e contesto. Di fatto bisogna immaginare un po' il ChatGPT come un collega a cui si chiede aiuto su un progetto. La prima volta, sì, si deve spiegare tutto, su che cosa si sta lavorando e che, diciamo, che tono si cerca, dove si vuole arrivare soprattutto, ma dopo qualche ora di collaborazione non serve più fare il preambolo, basta la domanda. I modelli di linguaggio un po' funzionano come questi, in modo molto simile. Ma man mano che la conversazione cresce, ChatGPT costruisce quella che si chiama finestra di contesto, cioè è una memoria di lavoro di tutto quello che è stato discusso in questa specifica conversazione. Ogni messaggio quindi aggiunge un po' un tassello al quadro, il tono che si preferisce, i vincoli del progetto, le scelte già fatte, le direzioni scartate. Quindi più il quadro è ricco e più le risposte sono precise. Quindi aprire una nuova chat, come vi dicevo, da nuovo bisogna rifare un po' tutto dall'inizio. La risposta è prevedibilmente generica, quindi costruita, diciamo così, per il lettore medio. Andiamo avanti, amici, dopo la musica. In questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios, che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica, Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto, ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer, quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Gaier, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa. Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato. Poi, per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi l'economia tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi, nella capitale francese, si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto la Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa. Il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
18: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi.

0: Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 15:03.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21. I was lying in my bed.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie Prealpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati.

Hit Crazy La Striscia Rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran nella notte, nuova ondata di attacchi. L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. La fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica dei febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
2: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
1: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto, e quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. In programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Notizia di economia: in chiusura, nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Il caso di Cina era talmente consistente la quantità ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Bielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, 15enne, decedute a Pietrelcatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. Imponente operazione all'alba di oggi di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. E poi i prezzi dei carburanti d'aumento anche oggi sulla rete nazionale. Tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 12 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi, nella capitale francese, si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa. Il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni di organizzazioni criminali. Tra le altre cose erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l''Ndrangheta e rapina. Votiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Rima Raffic.
1: Luce de Campania. Mobili e traffico in tempo reale.
2: Vero va sulla 1 Roma Napoli dopo un incidente si distranco con tasta via Cavetere Cap verso Roma. Ci spiamo su tangerale di Napoli. Il tracco intenso sta provocando code tra Volo e Dono Spelliera. Direzione Capolchino e Sozzuoli tra Secondigliano e Somata. Traffico anche nodo tutta da Liserno. Ci sono dei sulla 2 del Ternio Traffice e Frate verso Salerno. E poi sulla Napoli Salerno altri code del bilio per 2 l'uscita di Salerno. Direzione Napoli. Lavori stanno sulla A1 Roma Napoli. A partire dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Capo e Santa Maria Capovete. Direzione di Napoli, l'apertura domattina alle 6. Lavori sono in programma questa notte sul 16 Napoli Cosa, dal 20 alle 6 domani, chiusura dell'autostrada tra Benevento e Arlino, nelle due direzioni. Tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio curaci collaborazione con l'Automobil Club Napoli, Comuni di Napoli e Serna, il servizio Onda Verde Campana. Ridetti di affine nella tua città, carica app Luce Verde, disponibile per dispositivi Android e iOS.
4: Radio, musica,

0: occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Lega e Forza Italia danno il via libera alle preferenze nella riforma elettorale, mentre le opposizioni chiedono il voto segreto sull'intero testo. Omicidio Regeni, la sentenza è fissata per il 28 settembre. Emergenza caldo, giovedì saranno 15 le città da bollino rosso. La Banca Centrale Europea seleziona 36 operatori per sperimentare l'euro digitale, 8 sono italiani. Nel Salernitano un giovane strangola il padre al culmine di una lite. Nel Maceratese è denunciato un automobilista che ha investito e ucciso un cane. L'Europa perde abitanti, invecchia, nel 2100 50 milioni di residenti in meno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
2: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
1: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
2: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satisfy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
1: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
2: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane miticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
1: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria, procura e comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Un'operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FPCGL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente d'età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione, mentre la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura, riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie e Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. Lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Lega e Forza Italia danno il via libera alle preferenze nella riforma elettorale, mentre le opposizioni chiedono il voto segreto sull'intero testo. Omicidio Regeni, la sentenza è fissata per il 28 settembre. Emergenza caldo, giovedì saranno 15 le città da bollino rosso. La Banca Centrale Europea seleziona 36 operatori per sperimentare l'euro digitale, 8 sono italiani. Nel Salernitano un giovane strangola il padre al culmine di una lite. Nel Maceratese è denunciato un automobilista che ha investito e ucciso un cane. L'Europa perde abitanti, invecchia, nel 2100 50 milioni di residenti in meno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
5: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
0: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
5: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumap e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati, trasferimenti tra privati.
0: La cronaca sciocca Pagani. Nel Salernitano un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
5: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
0: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre con continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, bentrovati. Sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso con code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Trafficato anche il nodo autostradale di Salerno. Ci sono code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Sulla Napoli-Salerno altre code tra il bivio per l'A2 e l'uscita di Salerno Centro direzione Napoli. Lavori questa notte sulla A1 Roma-Napoli a partire dalle 22. Chiusura dell'autostrada tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori sono in programma questa notte anche sulla 16 Napoli-Canosa. Tra le 22 e le 6 di domani chiusura dell'autostrada tra Benevento e Avellino Est nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di stese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria, procura e comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo, molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Una operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FPCGL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente di età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione mentre la procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.
3: Sono le 21.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata, con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana, con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori. In lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati, con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.